0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora grandi Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo, l'altra azzurra, Linda Caponi. Il video summit UE sui fatti di Ceuta non placa le tensioni tra Madrid e Roma. Da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen, certifica la UE. L'Italia ora sospende i controlli per chi viene dalla Spagna, il monito di Madrid. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua dalla barca.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia, Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
10: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Bill Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
5: Radio Report.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea.
11: Le prevendite sono aperte.
6: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
17: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
18: Acquista i biglietti.
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
0: I partner di questo programma sono...
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
10: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
19: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
20: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
21: Parcheggio custodito e gratuito.
22: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
23: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: I fatti di Ceuta, dal vertice dei ministri dell'interno UE, solidarietà alla Spagna, impegno comune per rafforzare rimpatri e controllo delle frontiere, ancora tensione tra Madrid e Roma. La guerra nel Golfo tra oggi e domani riaprirà lo stretto di Hormuz, l'annuncio del segretario al tesoro americano Bessent, nessuna conferma dall'Iran. Paura, ma fortunatamente nessun danno per il forte terremoto, magnitudo 4.3, tanto salgono a 700 gli sfollati del sisma di venerdì ai Campi Flegrei. I cittadini di Pozzuoli protestano per la mancanza dell'acqua. Cori, bandiere e applausi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, il ricordo del grande campione, simbolo del Milan, nelle parole del ministro dello sport Abodi.
3: L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti, e anche della sconfitta di Pasolini, che rimane nella nostra memoria con quel pianto che è stato il pianto di tutti noi tifosi della maglia azzurra di fronte a una sconfitta.
1: Radio Reporter Notizie. A Palermo, Messina Service. Assistenza tecnica per TV, cellulari, audio, video e monopattini elettrici. Via Guglielmo Borremans, 19/21. Messina Service. Tecnici di fiducia. Messina Service è anche vendita online. Messina Service. Connettiamo il futuro.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
10: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: Radio Reporter.

0: Sono le 9:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora Grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo, l'altra azzurra, Linda Caponi. Il video summit UE sui fatti di Ceuta non placa le tensioni tra Madrid e Roma. Da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen, certifica la UE. L'Italia ora sospende i controlli per chi viene dalla Spagna, il monito di Madrid. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua dalla barca.
1: Radio Reporter Notizie.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: I fatti di Ceuta, dal vertice dei ministri dell'interno UE, solidarietà alla Spagna, impegno comune per rafforzare rimpatri e controllo delle frontiere, ancora tensione tra Madrid e Roma. La guerra nel Golfo tra oggi e domani riaprirà lo stretto di Hormuz, l'annuncio del segretario al tesoro americano Bessent, nessuna conferma dall'Iran. Paura ma fortunatamente nessun danno per il forte terremoto, magnitudo 4.3, intanto salgono a 700 gli sfollati del sisma di venerdì ai Campi Flegrei, i cittadini di Pozzuoli protestano per la mancanza dell'acqua. Cori, bandiere e applausi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, il ricordo del grande campione, simbolo del Milan, nelle parole del ministro dello sport Abodi.
3: L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti, e anche della sconfitta di Pasolini, che rimane nella nostra memoria con quel pianto che è stato il pianto di tutti noi tifosi della maglia azzurra di fronte a una sconfitta.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche

0: responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratore di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: È mezzogiorno.
1: Reporter Flash.
2: Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai campi Flegrei, il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
3: Il governo, per riparare i danni degli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
2: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbaglia!

0: gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
2: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: 15 morti e decine di feriti è il pesantissimo bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. L'UNICEF, Mosca e Kiev rispettino il diritto internazionale umanitario. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Nuovo monito oggi del presidente americano Trump a Teheran. Sui social si sta diffondendo un nuovo appello per un ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale della città spagnola. Via libera del governo alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio dell'accisa sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza al 6 agosto. Europei di nuovo

0: Toto Poker d'Oro di Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi. Basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. A Palermo, Messina Service. Assistenza tecnica per TV, cellulari, audio, video e monopattini elettrici. Via Guglielmo Borremans, 19/21. Messina Service. Tecnici di fiducia. Messina Service è anche vendita online. Messina Service. Connettiamo il futuro.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store. Caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Con 3 punti vendita a Palermo. In via Lorenzo Iandolino 75. In via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività.

0: cura della persona. Tonia Laimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti.

0: diritti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione Europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai Campi Flegrei, il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
1: Il governo per riparare i danni degli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli ha stanziato 100 milioni di euro.
0: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16:03.
1: Reporter Flash.
2: Sono almeno 17 morti e decine di feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile. Trump torna a minacciare l'Iran. Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Le parole del presidente americano. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. Approvata dal Consiglio dei Ministri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio è pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. A Napoli un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. È tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non tocca.

0: linea. CONI, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Musica proposta da

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: 15 morti e decine di feriti è il pesantissimo bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. L'UNICEF, Mosca e Kiev rispettino il diritto internazionale umanitario. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Nuovo monito oggi del presidente americano Trump a Teheran. Sui social si sta diffondendo un nuovo appello per un ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale della città spagnola. Via libera del governo alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio dell'accisa sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza al 6 agosto. Europei di nuoto, poker d'oro di Chiara Pellacani che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel singolo.
1: Porter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Bill Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo: Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!

0: gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione Europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai Campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
1: Il governo, per riparare i danni degli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
0: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: Radio Reporter, le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Reporter Flash.
1: 15 morti e decine di feriti è il pesantissimo bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. L'UNICEF, Mosca e Kiev rispettino il diritto internazionale umanitario. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Nuovo monito oggi del presidente americano Trump a Teheran. Sui social si sta diffondendo un nuovo appello per un ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale della città spagnola. Via libera del governo alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio dell'accisa sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza al 6 agosto. Europei di nuoto, poker d'oro di Chiara Pellacani che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel singolo.
2: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

Hanging there.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava.

0: Tra la scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Giuseppe Bonanno, quando la musica non ha confini.
9: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.
10: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non so.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jet Stream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi due album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

0: Wave, l'onda del rock.
1: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Reporter e musica alla grande per te che sai scegliere.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Something soft, sweet and slow.
3: Sono le 21.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Sono le 22.
1: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea.
6: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
7: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.

0: può essere più vulnerabile alle minacce.
1: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
2: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
3: Acquista i biglietti.
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: I partner di questo programma sono...
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
10: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
12: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
13: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
14: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica.
2: When you